disimulí. Pasito, pasito, pasito, mi amor, pasito, pasito, pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, que viene tu papacito, pasito, pasito.

con disimulito. Pasito, pasito, pasito, mi amor, pasito. Pasito, pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, que ahí viene tu papacito. Pasito, pasito, que

Domenticale sulla droga. Mi macuetas. Pianchiamo. Se ho cospanito.